0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: 2 biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che dietro ogni grande canzone c'è sempre una storia da raccontare. Da lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

0: are listening to Studio Radio. Studio Radio.
1: La notte come il giorno.

0: venerdì 28 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è «Morto un papa, se ne fa un altro». Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che dietro ogni grande canzone c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 7.
1: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto e annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nel Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport, il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: tra poco un altro grande successo.
1: I bought you drinks, I brought you flowers, I read your books and talked for hours. Every day so many drinks, such pretty flowers. So tell me, what have I, what have I, what have I done to deserve this? What have I, what have I, what have I done to deserve this? What have I, what have I, what have I?
0: Sono le 8.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. La festa di Fratelli d'Italia a Bari. Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati, anche quello energetico. Sentiamo.
4: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia. Ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
2: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad accumuli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 chilometri.
2: Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato a raid.
3: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani, che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
2: Il basket: 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione. Passano le prime 3, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Alla festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. La Premier difende la riforma elettorale e tra i tanti punti toccati anche quello energetico, con politiche su nucleare e trivellazioni che contrastano però i risultati referenziali della 2011 e 2016. Sentiamo.
3: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia. Ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare. Esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
1: Conflitto russo-ucraino, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Trump ritiene che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta nei negoziati di pace e sul presidente russo dice: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO.
2: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nel garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e avrebbe chiamato il 112, telefonata interrotta bruscamente però dall'uomo. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
1: La squadra mobile della Questura di Bologna, all'esito di un'operazione coordinata dalla Procura Ordinaria e dalla Procura per i minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e arrestato tre presunti sequestratori.
2: L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria altamente patogena H5 nel pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli non sottoposti al sistema di monitoraggio avicolo. Sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata dall'Uruguay nel 2026.
1: Il tennis: gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono al secondo turno del tabellone di doppio maschile degli US Open 2026. La coppia numero 4 del seeding supera all'esordio i francesi Herbert e Alice, sconfitti con lo score di 6-3-7-5 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Si è chiusa con un super tiebreak invece la corsa di Venus e Serena Williams. Le sorelle americane sono state battute dalla taiwanese Chan Haoqing e dall'australiana Maya Joint.
2: Ed è tutto, a più tardi.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: We play the best classics, more than you can imagine.

La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che dietro ogni grande canzone c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

0: Spot.
1: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio, always on the air.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Economia in primo piano. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147.
1: È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. L'ha deciso il magistrato della Procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I carabinieri hanno trovato in casa una lettera nella quale l'uomo parlava di problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. Il sindaco annuncia lutto cittadino per il giorno dei funerali.
2: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. E quanto si legge in un post su Facebook ed Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato 5 Stelle. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
1: Conflitto russo ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti nel raid russo a Kamiansk.
2: Bruxelles interviene sul mercato degli affitti brevi nelle aree europee dove trovare casa è diventato più difficile e costoso, proponendo un criterio comune a tutti gli stati membri che dovrebbe individuare le zone considerate sotto stress abitativo, nelle quali le autorità potranno adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata. Il prezzo medio di una casa deve essere almeno 8 volte il reddito disponibile medio e il rapporto deve essere cresciuto nell'ultimo decennio.
1: Lo sport e il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. Sono forti le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: are listening to Studio Radio. Studio Radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Studio Radio, Original Classic.

che mi riscalderà con il fuoco di un'idea. Uomo sono, uomo a metà, domani nei suoi occhi.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Air. Fear. Studio Radio.
1: Studio Radio. The finest music.
2: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti invece in un altro attacco russo a Kamiansk.
1: Medio Oriente, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili USA nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico. L'hanno riferito media iraniani dopo che sono state udite esplosioni nella zona. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Secondo Trump si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo stretto.
2: Alessandro Di Battista, quanto si apprende, è stato operato a Cuba, per questo è slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era stato ricoverato il 28 agosto a Santa Clara in seguito ad un malore. Trasferito a L'Avana, era arrivata anche un'equipe sanitaria delle Gemelle di Roma per affiancare i medici cubani. Di Battista stava lavorando ad un reportage a Cuba. Lui stesso aveva annunciato sui social il suo rientro.
1: Ha approfittato di un breve periodo di convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. L'uomo, un 75enne cubano, è stato arrestato dalla polizia ed ora gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne. L'aggressore è stato sorpreso durante la violenza dalla madre della vittima, che da poche settimane con le sue figlie si era stabilita nell'abitazione dell'uomo.
2: Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che dal pomeriggio di ieri era apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente si estende per 28 chilometri. I vigili del fuoco, in coordinamento con la protezione civile, utilizzando 7 barriere di contenimento, sono riusciti, almeno in parte, a frenarne la corsa. Una parte però, seppur minima, ha raggiunto la darsena di Milano.
1: L'ondata climatica che investirà parte di altri continenti potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. Ecco l'arrivo del Niño, temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Il primo fine settimana di settembre sarà ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che dietro ogni grande canzone c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: è mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
1: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
2: Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
1: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive La Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
2: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
1: Economia, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro e il gasolio a 2,147 euro.
2: Ed è tutto, a più tardi.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky.

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: 80° anniversario dell'accordo di Parigi firmato il 5 settembre 1946, conosciuto anche come accordo De Gasperi-Gruber, che ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano e nei decenni è diventato un modello di pacifica convivenza. Ospiti d'onore al Kursaal di Merano il presidente della Repubblica Federale d'Austria Alexander van der Bellen e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Il modello derivante da quel metodo internazionalmente apprezzato di soluzione delle controversie e di protezione delle minoranze etniche e linguistiche fa oggi dell'Adige e Sud Tirol un esempio di convivenza.
1: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove era stato poi ricoverato. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
2: Sarebbero ormai prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena, almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Polizia e carabinieri su incarico della procura sono al lavoro sugli atti dell'epoca e nei giorni scorsi, a quanto si apprende, investigatori sono stati alla medicina legale, dove sono conservati reperti da analizzare con nuove tecniche scientifiche.
1: Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 vittime. Ho riferito alla France Presse il portavoce dell'esercito nepalese Besnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel idroelettrico lungo il fiume Trishuli, dove gli operatori nepalesi sono riusciti a salvare due operai negli scorsi giorni.
2: La Repubblica Democratica del Congo ha varato un piano multisettoriale di 180 giorni per contrastare la più rapida epidemia di Ebola mai registrata nel paese. Al 2 settembre risultavano 6.342 casi e 3.072 morti in 60 zone sanitarie di 6 province. Il programma richiede 1,3 miliardi di dollari e punta su diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e coinvolgimento delle comunità.
1: Lo sport, con un netto 4-1 in trasferta al Como, ha battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Per il basket, 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna ridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Repubblica Ceca. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco. Prossimi avversari saranno gli Stati Uniti. Alle 18 l'Italia di Velasco torna invece in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia.

La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che dietro ogni grande canzone c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

0: oltre le note. Dentro la storia. Con Marco Mantovani.
1: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Behind, dietro le storie della musica dal lunedì 7 settembre su Studio Radio alle 9.15, 11.30, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige Sud Tirol.
3: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti d'incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
1: Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
4: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
1: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
2: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1.300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5.000 persone risultano ancora disperse.
1: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera Monza in 1:22.212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: oltre le note. Dentro la storia. Con Marco Mantovani.
1: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Behind, dietro le storie della musica dal lunedì 7 settembre su Studio Radio alle 9.15, 11.30, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci. Disco Party.
2: One 100% of real disco.

0: disco party. From Tom Malton to Larry Levin, we play the best disco classics.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
4: Lei, la Costituzione della Repubblica italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
5: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
3: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
2: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
3: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4, maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
2: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Disco Party. The best disco classics ever.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live. Disco Party. Back in the groove.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
1: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
1: È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
2: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
1: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'ultimo uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: oltre le note. Dentro la storia. Con Marco Mantovani.
1: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Behind, dietro le storie della musica dal lunedì 7 settembre su Studio Radio alle 9.15, 11.30, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.

Che bel sound, è inconfondibile. Sound di Studio Radio, benvenuti e buon pomeriggio sulla vostra Vintage Radio del Cuore. Con Tony Marano davanti al microfono, staremo insieme per questo fine settimana, più o meno un paio d'ore, forse un pochettino meno che più, in regia. Nella stanza dei bottoni c'è Marco Del Monte. Gianni Mai l'abbiamo mandato in ferie in questi giorni e quindi siamo soli soletti, ma pronti con una bella rassegna di brani imperdibili. Benvenuti e ben ritrovati. Siete su Studio Radio, la vostra Vintage Station, canale 7B del DAB Plus per la Lombardia, una porzione dell'Emilia Romagna e anche del Piemonte. Quindi salutiamo soprattutto tutti quanti i nostri amici lombard che ci stanno ascoltando, ovunque essi siano in questo momento, soprattutto se in movimento. Abbiamo fatto anche la rima, hai visto? Allora, abbiamo a nostra disposizione in questo appuntamento, che abbiamo voluto chiamare Studio Radio Musica, diverso spazio a nostro favore per potervi proporre dei motivi veramente molto molto particolari anche quest'oggi. Allora, noi li facciamo immediatamente dopo Touch of Class, che abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare in apertura di questo spazio Weekend. Ora vi voglio regalare questo motivo bellissimo di Alberto Radius.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

Eva, il lontano 1982, questo è un brano interamente strumentale contenuto in un disco imperdibile soprattutto per gli amanti degli anni 80. E a questo proposito, questo pomeriggio avremo di cui parlare, di questo magico decennio, con la grande festa che andremo a vivere insieme il prossimo weekend grazie a Studio Radio, la discoteca Peter Club. Comunque, dicevo, Cano con l'album Another Life, Another Lovin', e in questo disco c'era questo pezzo strumentale che è veramente incredibile, è di un'atmosfera pazzesca, pelle d'oca, assolutamente. Ikeya Seki, Cano su Studio Radio, mentre noi siamo pronti ancora per fare quattro salti in famiglia. Lo facciamo con questo brano che abbiamo estratto dal nostro appuntamento pomeridiano Disco Party alle ore 14 con le mie migliori selezioni musicali disco degli anni 70. Sentite che sound! Questo pezzo si chiama Disco Fever.

Si chiamano Backdoor Band. Il bello di questo brano è che dura veramente 2 minuti e mezzo, non di più. E questo è il trucco, no? Che lo ha reso veramente incredibile. Backdoor Band, Disco Theme, qui su Studio Radio, in questo pomeriggio caldissimo, weekend del 5-6 settembre 2026. Vi do il nostro recapito telefonico, già che ci siamo, il nostro numero WhatsApp è lo stesso, 339-633-0800 per le vostre mail, info@studioradio.it. Abbiamo un pomeriggio carico di grandi classici, come per esempio il prossimo, che sicuramente conoscerete molto meglio del precedente, Backdoor Band. Lui si chiama Bo Skaggs, correva il 1980, l'album è Middleman. Che sonorità, quelle che piacciono a noi e che hanno fatto di Studio Radio la radio vintage per eccellenza. Jojo!

pezzone, pezzone incredibile da Middleman. Abbiamo riascoltato davvero molto volentieri questa JoJo, Bob Skaggs, pseudonimo di William Roy Skaggs, chitarrista, cantante, compositore statunitense. Impara a suonare la chitarra all'età di 12 anni e nel 1959 entra a far parte dei Marksmen, il gruppo musicale di Steve Miller, scusate se poco. Qualche anno dopo ritrova Steve Miller all'Università del Wisconsin ed entra a far parte del suo nuovo gruppo che si chiamava The Ardells. Dopo aver cantato in diverse formazioni, Bob Skaggs debutta come solista nel 1965 e contemporaneamente partecipa alla registrazione dei primi due album della Steve Miller Band, Children of the Future e Sailor, nello stile psichedelico caratteristico dei gruppi di San Francisco in quell'epoca. Nel 76 Bob Skaggs registra l'album Silk di Grease, che raggiunge la posizione numero 2 delle classifiche di vendita statunitensi. Il suo album Middleman, di cui abbiamo parlato quest'oggi grazie al singolo mandato in onda JoJo, ottiene anche un buon successo nel 1980. Bob Skaggs continua a registrare in maniera sporadica nel corso degli anni 90 e ottiene nuovamente successo nel 2003 con But Beautiful, una compilation di pezzi jazz. E ora, cari miei, detto Shake, detto anche più semplicemente Shake, artista davvero molto eclettico, questo pezzo cantato in lingua francese, e devo dire che ci ricorda in particolare una canzone, ma state attenti agli arrangiamenti, eccolo qua che arriva, detto Shake.

mamma, mamma, mamma mia, che meraviglia! Shake, shake! L'amore è una cosa meravigliosa, adattamento italiano del celebre pezzo internazionale nella versione di Ricchi e Poveri, poi di Massimo Ranieri, Fred Bongusto, Claudio Villa, Nilla Pissi, tutti hanno cantato questo brano. Esiste anche questa versione francese di Detto Shake che abbiamo avuto il piacere di ospitare quest'oggi in radio e che ci ha ricordato che con gli arrangiamenti un pochettino modificati il pezzo acquisisce naturalmente una rilevanza ancora maggiore, e quindi noi siamo veramente ben felici e lieti di averlo potuto trasmettere quest'oggi qui su Studio Radio. 339-633-0800, torniamo ancora indietro nel tempo, andiamo al 1972. Io adoro questo brano, adoro con la A maiuscola. Si chiamano Spinners e questo forse è il loro momento più bello, I'll Be Around.

Beh, la nostra ricerca di brani indimenticabili, unici ed esclusivi, che devo rendere davvero molto raffinato il nostro palinsesto, non termina mai, tant'è che anche quest'estate ci siamo divertiti nei vari mercatini a cercare dischi incredibili e imperdibili.

uno di questi, lo ascolteremo nei prossimi minuti, il tempo di andare naturalmente a selezionarlo e poi metterlo sul nostro piatto numero 2 per potervelo proporre questo pomeriggio. 339-633-0800 erano gli Spinners con un brano del lontano 1972 che si chiama I'll Be Around, mentre ora da una compilation che io mi sono trovato casualmente per caso tra le mani, ho scoperto che uno dei brani forse meno popolare di questa compilation era quello che la chiudeva, è di Bobby Moore, 1975, Call Me Your Enemy.

potevamo stupirvi facendola ascoltare fino alla fine, invece l'uomo dal monte ha detto di no e quindi la dobbiamo tagliare. Dicevo che siamo andati a pescare questo brano da una compilation che si chiama Disco Gold Volume 2 del 1975 su etichetta Scepter. È una compilation molto strana perché contiene dei brani disco ma anche dei brani soul come quello che abbiamo appena ascoltato di Bobby Moore. Tra i brani di spicco di questo album c'è Chinese Kung Fu di Banzai e il Bimbo Jet. Poi ancora vi voglio ricordare che all'interno della compilation trovate anche The Chickers con Underside Love, pezzo altrettanto bello, vi sto nominando soltanto quelli forse un pochettino più famosi, e a chiudere tutto quanto sul lato B, ultima traccia, c'è questo pezzo che abbiamo appena sentito di Bobby Moore che si chiama Call Me Your Anything Man. E dicevo che a caccia di dischi quest'estate nei vari mercatini ho trovato anche questo bellissimo album di Archie Bells.

E beh, dietro questo progetto di Archie Bells and the Drells si nasconde naturalmente il sound di Philadelphia, Gamble and Huff, il duo magico che ha reso prestigiosa questa etichetta verso la metà degli anni 70. E questo è un album incredibile che contiene, tra le altre cose, questo pezzo che è sicuramente la gemma di questo lavoro discografico del lontano 1975. Era Soul City Walk qui su Studio Radio. Siete sulla nostra bella emittente Vintage, state ascoltando Studio Radio Musica, appuntamento weekend 5 e 6 settembre 2026. Vi stiamo facendo ascoltare delle cose veramente particolari, come il prossimo brano. State a sentire. Silenzio, alzate il volume.

chiamano Chocolate Snow. Nome abbastanza emblematico, no? E il pezzo era A Day in a Snow. Lontano 1974 vi abbiamo fatto sentire una ultra rarità discografica, che soltanto noi di Studio Radio siamo in grado di mandare in onda. A Day in the Snow. E non è finita qui. Questo pomeriggio vogliamo regalare a tutti gli amici che ci stanno seguendo e che hanno avuto la fortuna di intercettarci sul canale 7B del DAB Plus per Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Abbiamo in serbo delle cose ancora altrettanto incredibili, come per esempio il prossimo brano. La domenica sportiva. 1977. Chi si ricorda la sigla della domenica sportiva nel 1977? No, niente da fare, non è Harry Truman con Underwater. Quella è venuta dopo. Questa è prima, Darkness su Studio Radio, Zakar Orchestra.

della domenica sportiva nel 1977, la Zakhar Orchestra con Darkness. Adesso noi abbiamo aperto un dibattito sulle sigle televisive e quanto altro di quegli anni, e potremmo veramente discuterne tutto il pomeriggio e il tempo non sarebbe abbastanza, vero? Tu mi stavi citando Marco Chips, adesso andiamo a vedere anche se troviamo Chips, anche se la puntata di oggi non si basa solo ed esclusivamente sulle sigle TV di quegli anni. A proposito di sigle, eccone un'altra, la domenica sportiva, rimaniamo in tema. Questo è l'altro pezzo che vi dicevo prima, ve lo ricordate, no? Harry Tuman, Underwater.

siamo scatenati e il nostro pomeriggio ha preso quota con il ritmo di Underwater di Harry Truman, questa produzione tedesca che poi ha visto in Italia il suo terreno fertile per il successo poi che si è ritagliato questo disco grazie soprattutto a questa trasmissione, alla Domenica Sportiva che tutti quanti seguivano e che tutti quanti ricordano anche e perché no grazie a questo brano Underwater. Bene, il nostro pomeriggio continua, io voglio ringraziare Mirella che ci ha scritto da Brescia, che ci sta ascoltando sul DAB canale 7B, e per te cara Mirella che ci hai scelto dedichiamo la prossima canzone di questo pomeriggio, che tra le altre cose è un brano questo che è entrato recentemente in programmazione qui sulla nostra radio. Correva il 1975, questa era Falling in Love with You Babe.

Beh, spesso e volentieri i grandi progetti nascevano dal connubio di due o più artisti, in questo caso Don Hamilton, Joe Frank and Reynolds. Baby, baby, falling in love again, babe. 1975, grande pezzo questo. Su etichetta Playboy, la dice veramente lunga. Tornando invece brevemente a parlare di sigle televisive, abbiamo citato poc'anzi Chips, ma facciamo un'eccezione perché questa veramente non era in programma questo pomeriggio. Così accontentiamo anche il nostro tecnico, ci ha richiesto questa versione del 78 di Theme from Chips nella versione disco dei Corniche.

Oh, e possiamo dichiarare terminata la nostra sessione sigle TV di questo pomeriggio 5-6 settembre, questo weekend 5-6 settembre 2026 su Studio Radio. E con questa versione disco dei Chips chiudiamo un'altra parentesi dedicata ai film TV. Prima abbiamo parlato della domenica sportiva, ora ci siamo dedicati a Chips e così potremo andare avanti a discuterne tutto il pomeriggio sera, come si dicevo prima, no? C'è chi amava i Chips, c'è chi invece guardava Arnold, chi invece guardava Spazio 1999 e chi meglio ancora alle 7:20 di sera guardava Happy Days. Ci mancherebbe altro. Poi c'erano George e Mildred su Rai 2, ve li ricordate? No, George e Mildred, i Roper, i coniugi Roper, fantastici. Poi c'era Strega per amore, poi c'erano le Charlie Angels. Basta? Per il momento basta, perché sennò ragazzi dobbiamo andare a scovare poi tutte le sigle di questi telefilm che ho citato e non sarebbe più finita. Questo pezzo sono andato a beccarlo in Belgio, pensate, non è così popolare da noi, però quando l'ho riascoltato ho detto questo quasi quasi lo compro perché mi ricorda qualcosa, infatti non mi sbagliavo. 1978, si chiamano Supercharge, secondo me sono tedesche di Germania, adesso vado a controllare, eh. Me li ricordo vagamente, poi quando li ho riascoltati la prima volta ho detto, certo che sì, I think I'm gonna fall in love.

Allora, siamo andati alla ricerca dei Supercharge. Sono un gruppo musicale britannico con un disco, penso l'unico che hanno realizzato quell'anno, nel 78, che si chiama come loro Supercharge. E il motivo che vi abbiamo riproposto questo pomeriggio è I Think I'm Gonna Fall in Love. 1975, quella, si chiamano City Limits. Qui ritornano le nostre sonorità preferite, con tanti archi, mamma mia, sentite che roba, le trombe, chitarra, Circle, City Limits.

Si chiamano City Limits, 1975, questa era Circles. Ebbene sì, adesso vi voglio parlare di un artista che suonava il sax in maniera impressionante negli anni 70. Avete capito bene di chi sto parlando? Sì, lui, Fausto Papetti. Personaggio iconico soprattutto per le copertine dei suoi dischi, che raffiguravano spesso e volentieri queste ragazze in topless che posavano per lui in queste copertine veramente indimenticabili per noi adolescenti, ed erano delle modelle veramente come dovevano essere, quindi come diceva giustamente il nostro tecnico, senza ritocchi con Photoshop queste fotografie, senza aggiunte di qua, ritocchi di là, giusto botulino, eccetera eccetera. No, erano veramente davvero delle fotografie splendide, con delle modelle così come mamma le aveva create, ed era uno spettacolo solo per gli occhi, già solo per quello. Poi dopo, se ci aggiungevi anche un tocchettino di classe ogni tanto tra un disco e l'altro, perché non sempre i dischi di Fausto Papetti erano delle cose, c'erano dei pezzi che erano veramente secondo me al limite dell'ascolto. Noi però abbiamo scelto questo motivo che ci ricorda molto da vicino Donna Summer, vero? State a sentire cosa ha combinato nel 76 Fausto Papetti, Gene and It.

suo sound con tutta l'orchestra che lo accompagnava era sicuramente priva di ritocchi e fotoritocchi. Concedetemelo. Bella le copertine di Papetti con le modelle così come mamma le aveva create. E indimenticabili i suoi brani, tra cui abbiamo riscoperto quest'oggi questa Gin and It, che strizza un pochettino l'occhio a Love to Love You Baby di Donna Summer e si sente subito in questa versione del 1976. Ma noi non vogliamo tirare troppo con il ritmo, vogliamo rimanere su quel mezzo tempo che tanto ci piace, che caratterizza questo weekend, primo weekend di settembre, su Studio Radio. 339 633 0800. Loro si chiamano Creative Source. 1973, hanno fatto 3-4 album questi di Creative Source. Who is he and what is he to you? Ascoltiamo una versione da 11 minuti. Vi garantisco che non l'ascoltiamo tutta, ve lo prometto. Però in quegli anni che succedeva? Che c'erano dei gruppi che si esibivano in sessioni da un quarto d'ora, ma la stessa Donna Summer con Love to Love You Baby aveva coperto l'intero lato 1 del suo album con la suite di Love to Love You Baby, che durava 15 minuti circa, no? Era un pochettino una moda. E anche questi Creative Source avevano creato questa versione da 12 minuti di questo brano che noi adesso ascoltiamo. Giuro che adesso sto zitto e vi faccio sentire la chitarrina che già sta pompando sotto. Who is he and what is he to you? Su Studio Radio.

state tranquilli che 11 minuti così sono veramente interminabili. Per questa ragione noi a 4 minuti e mezzo tagliamo e ringraziamo Creative Source, Who Is He and What Is He To You, 1973, all'interno di Studio Radio Musica, l'appuntamento di questo pomeriggio, weekend, primo weekend di settembre, con i nostri grandissimi classici, in esclusiva per i nostri ascoltatori, sia sul canale 7B del DA Plus, ma anche per chi si fosse sintonizzato attraverso il web, www.studioradio.it.

belli, comodi, nelle atmosfere calde, avvolgenti, sofisticate del soul orchestrale degli anni 70. Oggi parliamo di un progetto fondamentale della musica black, la Love Unlimited Orchestra. E il trio vocale femminile, fortemente voluto, ideato e prodotto dal leggendario maestro del soul Barry White, formatosi nei primi anni 70 a Los Angeles. Il gruppo era composto originariamente da Diana Taylor, Linda Williams, della futura moglie di Barry White, Glodine James. Nell'intenzione di Barry White, le Love Unlimited non erano semplicemente un coro di supporto, ma una vera e propria entità artistica, autonoma, capace di ballare, di brillare di luce propria, scusate, sostenuta dall'ormai inconfondibile tappeto sonoro della Love Unlimited Orchestra, un ensemble, pensate, di oltre 40 elementi che ha ridefinito i canoni della disco music e del rhythm and blues romantico. La canzone che abbiamo ascoltato è I'm Giving You a Love, un brano che racchiude perfettamente la quintessenza del cosiddetto Barry White Sound, pubblicata nel corso della loro fortunata discografia. La traccia è un manifesto di dedizione e sensualità espressa attraverso armonie vocali vellutate e arrangiamenti orchestrali sontuosi.

estremamente soul. In chiusura di appuntamento per lo spazio odierno di Studio Radio Musica era Dolores Soul con Never Gonna Let You Go 1979, uno dei pochi dischi di questa artista di colore americana che poi in questo disco con etichetta Capitol aveva realizzato un pezzo dance estremamente bello che si chiamava Born to Be Free, che potete ascoltare tutti i pomeriggi all'interno di Disco Party con una selezione particolare della musica disco soul funk degli anni 70 tratta dalla mia collezione.

conosciuto e spesso bistrattato questo di Jane Chandler, I'll Make the Living If You Make the Loving Worthwhile, 1982, anche perché nel 1982, siccome Jane Chandler ha un passato di musica disco dance, nel 1982 si ballava tutt'altra musica, e quindi arriva questo motivo di Jane Chandler che sicuramente qui da noi in Europa non viene apprezzato, perché ormai queste sonorità non fanno più parte di quella che è la modernità di quegli anni, no? E quindi passa un pochettino in sordina questo brano che secondo me è strepitoso a distanza di così tanti anni. I'll make the living if you make the loving worthwhile, era Mr. Jane Chandler. Mentre ora vi voglio regalare qualche minuto di piacere assoluto andando a riospitare all'interno del nostro spazio, prima di chiudere, questo motivo del 1982 con Charles Huggins. Questa, se non ricordo male, era anche una cover, no? Di un brano molto molto molto più vecchio. Babe, I Need Your Lovin'.

1982, Charles Hoggins con Baby, I Need Your Loving. Charles Hoggins non è solo un cantante, ma un artista poliedrico noto soprattutto nel mondo del teatro musicale, della danza, della televisione. Nato negli Stati Uniti, Charles Hoggins ha costruito una solida carriera a cavallo tra Broadway e il West End londinese. Oltre alle sue doti vocali, celebre per il suo talento come coreografo e attore, negli anni 80 e 90 ha partecipato a diverse produzioni di successo e ha fatto parte del cast della celebre serie televisiva britannica per ragazzi Grange Hill, dove ha lavorato naturalmente. Il brano per cui noi in Italia abbiamo conosciuto è Baby I Need Your Lovin', originariamente un brano leggendario della Motown scritto dal duo Holland Dozier, canzone pubblicata per la prima volta negli anni 60 dai Four Tops, 1964. Infatti all'inizio vi avevo detto che si trattava di una cover veramente con degli arrangiamenti ben fatti. E allora, prima di chiudere l'appuntamento di oggi, vi voglio ricordare che, siccome questo è un brano anni 80, che noi settimana prossima, in quel di Foresto, provincia di Bergamo, vi attendiamo per il quinto mega raduno della discoteca Peter Club, discoteca mitica degli anni 80 che si trova in Val Calepio e che, se voi passate di lì, è ancora lì abbandonata su questa collina che purtroppo ora è tristemente nota, perché insomma è rimasto soltanto il relitto di questa mitica discoteca che è stata completamente abbandonata. Riviveremo insieme i fasti di questo locale a Foresto, nell'area feste, per il quinto Remember discoteca Peter Club. Vi attendiamo numerosi, perché sarà una serata con i DJ originali dell'epoca e con il sound italo disco degli anni 80, quindi tutta la musica che va da fine anni 70 fino all'86-87, non di più. Avremo anche una capatina degli anni 90 grazie a Cristian Pollini DJ con i primi successi house di fine anni 80. Ora c'è Patrice Rushen su Studio Radio, questa è Remind Me.

Questo remix di Remind Me di Patrice Rushen lo trovate sul disco di Forget Me Not, un brano molto molto molto bello della mitica Patrice. Siamo in chiusura, ma io prima di salutarvi voglio far ascoltare ancora un paio di cose molto belle. Questo che sentite in sottofondo è Mr. Rod Stewart con un classico solo indimenticabile, Standing in the Shadows of Love, 1978.

Nella versione di Rod Stewart abbiamo riascoltato Standing in the Shadow of All Love, grande pezzo che anche in questo caso, come è già successo una volta all'interno del nostro lungo pomeriggio insieme, appartiene nella versione originale ai Four Tops, di cui abbiamo già parlato nel corso del nostro pomeriggio qui su Studio Radio Musica, il nostro spazio weekend 5 e 6 di settembre 2026. Siamo pronti veramente per chiudere, allora noi lo facciamo ospitando all'interno del nostro appuntamento le Emotions. Mettetevi comodi, alzate il volume, perché oggi facciamo un salto nel passato per riscoprire una delle voci corali più iconiche della storia della musica soul R&B. Stiamo parlando delle Emotions e di un brano di grande classe come How Do I Know That Love Will Slip Away, difficilissimo da pronunciare, una cosa incredibile. Comunque le Emotions sono quelle che accompagnavano gli Earth, Wind & Fire, per intenderci, nei cori di Boogie Wonderland. Nati a Chicago come gruppo gospel con il nome di Hutchinson Sunbeam, il trio formato dalle sorelle Wanda, Sheila e Pamela Hutchinson negli anni 70 sotto l'ala protettrice di Earth, Wind & Fire, in particolare grazie al leggendario Maurice White, le Emotions sono diventate un vero e proprio punto di riferimento della musica nera mondiale. Tutti ricordano la loro mega hit Best of My Love, capace di conquistare la vetta delle classifiche, ma anche, come dicevamo, Boogie Wonderland.

vocalizzi inconfondibili, armonia vocale unica che attraversa i decenni è un'emozione che fortunatamente non svanirà mai. Qui su Studio Radio, naturalmente, le Emotion, How I Know That Love Will Slip Away. Siamo arrivati veramente alla fine di questo appuntamento. Io non posso fare altro che ringraziarvi per il cortese ascolto. Vi invito a rimanere sintonizzati perché questa sera dalle 22 in avanti ci sarà ancora una volta Loretta Bosio DJ Flashback con i suoi grandi classici anni 70, 80, 90, non stop, musica mixata, farà girare i suoi vinili per il nostro, ma soprattutto il vostro piacere. Non mancate di seguirla, soprattutto se siete in giro e volete ascoltare qualcosa di veramente, veramente gradevole e bello. È tutto, grazie per averci seguito. Buon fine settimana a tutti quanti voi e io vi lascio con un altro brano incredibile. Loro si chiamano Modulation, attenzione, parliamo ancora una volta di Philadelphia International Records e di questo brano che si chiama I Can't Fight Your Love. Buona serata, buona domenica.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
1: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
2: La politica ha acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Cronaca, grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, a raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
1: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. www.studioradio.it.

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro, quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Studio Radio, Original Classics.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: È mezzanotte
1: e 5 minuti.
2: La notte come il giorno. Il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio. Disco Party. The best disco classics ever.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party. We love.

0: disco party.
1: Give up the funk. I want to funk. I want to end.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live. Disco Party. Back in the groove.

0: oltre le note. Dentro la storia.
1: Con Marco Mantovani.
2: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Behind, dietro le storie della musica dal lunedì 7 settembre su Studio Radio alle 9.15, 11.30, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.

Che bel sound, è inconfondibile. Sound di Studio Radio, benvenuti e buon pomeriggio sulla vostra Vintage Radio del Cuore. Con Tony Marano davanti al microfono, staremo insieme per questo fine settimana, più o meno un paio d'ore, forse un pochettino meno che più, in regia. Nella stanza dei bottoni c'è Marco Del Monte. Gianni Mai l'abbiamo mandato in ferie in questi giorni e quindi siamo soli soletti, ma pronti con una bella rassegna di brani imperdibili. Benvenuti e ben ritrovati. Siete su Studio Radio, la vostra Vintage Station, canale 7B del DAB Plus per la Lombardia, una porzione dell'Emilia Romagna e anche del Piemonte. Quindi salutiamo soprattutto tutti quanti i nostri amici lombard che ci stanno ascoltando, ovunque essi siano in questo momento, soprattutto se in movimento. Abbiamo fatto anche la rima, hai visto? Allora, abbiamo a nostra disposizione in questo appuntamento, che abbiamo voluto chiamare Studio Radio Musica, diverso spazio a nostro favore per potervi proporre dei motivi veramente molto molto particolari anche quest'oggi. Allora, non li facciamo immediatamente dopo Touch of Class, che abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare in apertura di questo spazio Weekend. Ora vi voglio regalare questo motivo bellissimo di Alberto

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

aveva il lontano 1982. Questo è un brano interamente strumentale contenuto in un disco imperdibile, soprattutto per gli amanti degli anni 80. E a questo proposito, questo pomeriggio avremo di cui parlare di questo magico decennio con la grande festa che andremo a vivere insieme il prossimo weekend grazie a Studio Radio, la discoteca Peter Club. Comunque dicevo, Cano con l'album Another Life, Another Lovin', e in questo disco c'era questo pezzo strumentale che è veramente incredibile, è di un'atmosfera pazzesca, pelle d'oca, assolutamente. Ikeya Seki, Cano su Studio Radio, mentre noi siamo pronti ancora per fare quattro salti in famiglia. Lo facciamo con questo brano che abbiamo estratto dal nostro appuntamento pomeridiano Disco Party alle ore 14 con le mie migliori selezioni musicali disco degli anni 70. Sentite che sound! Questo pezzo si chiama Disco Fever.